0: El Destape 1070, radio y punto.
1: Noi siamo una nuova subzomace, noi scrivi sonne e roxomave.